0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

Ben, la radio dei numeri uno.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri. Da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 4:01.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 5 di agosto, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi col programma All'insegna dell'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo siete anche un po' voi. L'ora che tratta il lungo e largo d'Italia, tra poco partiamo da un proverbio. Avete mai sentito dire "ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda"? Ecco, assieme a Cecilia tra pochissimo scopriamo qual è il significato dietro questo modo di dire, sempre a che fare con il mondo del cibo e con la tavola e le eccellenze del Made in Italy. Parliamo anche della rosetta e poi c'è l'agenda, i compleanni, il santo del giorno, quindi abbiamo degli auguri da fare e il proverbio qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Oggi non vado, l'hai capito anche tu, quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena, restiamo in questa stanza.

0: È mercoledì, siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi e diamo ufficialmente lo start, anzi siamo Verdi Bianchi Rossi, rappresentiamo l'Italia, quindi diamo il via all'appuntamento di oggi. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna con Olè. Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E partiamo subito con

0: alla immensa, meravigliosa Annalisa Scarrone, compie 41 anni, portati benissimo. 41.
1: 41, io sinceramente non lo sapevo. Tanti auguri a Annalisa, io le davo tra i 33 e i 34 anni, anche se è da un bel po' di tempo lei in realtà che ha vinto, anzi non ha vinto Amici, stava per vincerlo e poi è arrivato il grande successo solo negli ultimi 6 anni, dal 2022 in poi, che è esploso totalmente il fenomeno Annalisa. Vabbè, tanti auguri Annalisa. Ma oltre che gli auguri di buon compleanno ad Annalisa, ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, questa volta però di onomastico.
0: Il calendario oggi ci ricorda che si festeggia la Madonna della Neve, legata al celebre miracolo della nevicata estiva sul Colle Esquilino a Roma nel IV secolo, che portò alla costruzione di Santa Maria Maggiore. Facciamo anche gli auguri a chi si chiama Osvaldo, Emidio e Paride.
1: Ultimo ma non meno importante, se sì,
0: per la Madonna della Neve il caldo si fa breve. Significa che farà meno caldo?

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Ci siamo lasciati con l'agenda di questo mercoledì 5 di agosto. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui con te. Mi diverto tanto.
0: Il piacere è tutto mio, e il piacere è anche quello di ricevere tanti dei vostri messaggi. Ci scrivete, ci raccontate anche delle cose molto interessanti, come questo ascoltatore che ci ha portato proprio nel cuore di Santa Maria Maggiore a Roma.
1: Infatti Claudio dice: stasera tutti a Santa Maria Maggiore per la rievocazione storica della Nevicata, è uno spettacolo bellissimo. Veramente hai ragione Claudio, perché è uno degli eventi estivi più importanti in assoluto della capitale. La suggestiva rievocazione del miracolo della neve a Roma si tiene ogni anno proprio il 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore, e vi dico che ci sono delle cose meravigliose. Ad esempio ci stanno luci, musica e una nevicata artificiale per celebrare l'evento che del 358 dopo Cristo.
0: Perché oggi una nevicata a Roma, cioè, non sarebbe neanche un miracolo, anzi secondo me è in parte che è impossibile, perché le temperature sfiorano i 30-40 gradi, sempre bollino rosso anche nel mese di luglio, arancione e rosso, insomma queste sono state le temperature. Però altro che miracolo la
1: infatti,
0: neve a Roma
1: per,
0: oggi.
1: Per far sì, per far vedere che casca questa neve, e prendono c'è questa cascata di petali di rosa bianca, e all'interno proprio della basilica durante le funzioni.
0: Wow.
1: Pensa che

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È il suono del mercoledì di verdi, bianchi e rossi. Siamo insieme, oggi è 5 di agosto e andiamo tra pochissimo, parlando di proverbi e modi di dire del nostro paese, visto che ce ne sono tanti che utilizziamo anche quotidianamente. Oggi assieme a Cecilia parliamo di questo proverbio. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Un po' di storia e di origini di questa frase che tanti di noi utilizzeranno. Ovviamente frase verde, bianca e rossa, come noi d'altronde.

0: È il 5 di agosto, è Verdi, Bianchi e Rossi questo, io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca!
0: Quando parliamo di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che in Italia ce ne sono veramente tantissimi, li utilizziamo a volte anche a sproposito, facciamo questa ammissione di colpa, ma ce n'è uno veramente molto bello. Ma che c'entra? Beh, c'entra come i cavoli a merenda, è di questo che parliamo oggi.
1: Infatti l'origine di questa espressione è squisitamente gastronomica e affonda le radici nella storia della nostra tavola, soprattutto quella italiana. Nel Medioevo e nel Rinascimento i cavoli erano considerati un cibo povero dall'odore decisamente pungente e soprattutto molto pesante da digerire, tipico dei pasti principali e delle zuppe calde invernali.
0: Vabbè, non hanno torto che sia pesante da digerire il cavolo.
1: E infatti la merenda, al contrario, era concepita come un momento di ristoro leggero, fresco e spesso aristocratico, a base di frutta, pane lavorato e piccoli dolci.
0: E questi erano gli snack medievali.
1: E infatti accostare quindi un vegetale così massiccio dell'aroma importante come il cavolo al momento delicato pomeridiano della merenda era l'antitesi assoluta del buon gusto, della logica e della digeribilità.
0: Quindi per andare a indicare che le cose non ci azzeccavano, perdonatemi il termine, non c'entravano, si diceva e si dice tutt'oggi che una cosa non c'entra niente come i cavoli a merenda, perché appunto il cavolo è quanto di più lontano si possa mangiare il pomeriggio a merenda.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN, VRN. VRN Radio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 4:58.
4: VRN Radio.

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. I vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Abbiamo parlato di un modo di dire molto interessante. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Io non lo uso spesso, però ogni volta che lo sento veramente è come balsamo per le orecchie, come diceva un grande. Balsamo per l'anima e per il cuore. Ciao Sisi, bentornata.
1: Ciao Francesca. Allora, questa volta sono preparata. Ti ricordi l'altra
0: ma
1: volta
0: sempre,
1: mi
0: scusa.
1: Avevi detto, ma in spagnolo come si direbbe questo proverbio?
0: Sì, perché ce ne sono ci sono tanti punti di contatto anche nel mondo dei proverbi tra Italia e Spagna, tra noi e i nostri cugini.
1: Infatti si direbbe esto pega como un santo dos pistolas. Vediamo se hai capito che cosa vuol dire.
0: Esto pega, no, non ho capito. Sinceramente,
1: allora,
0: devo fare
1: l'immagine mentale è veramente efficiente. Un santo nell'iconografia classica, tu pensi insomma che la cosa che non c'entri niente sono proprio due pistole.
0: Eh beh, certo. Quindi queste due cose non stanno a, appunto, il santo come i cavoli non stanno alla merenda.
1: Esatto.
0: Siamo anche un'equazione matematica.
1: Infatti è così, un controsenso totale, proprio come i cavoli, come hai detto tu, a metà pomeriggio, no?
0: E a proposito di ciò, abbiamo scelto il messaggio di Simona. Ciao Simona, che salutiamo.
1: Sì, lei dice: mio nonno d'estate fa merenda con pane, olio e cavolo nero crudo a striscioline. Dice che fa benissimo, altro che fuori luogo.
0: E allora vedi che c'è qualcuno. Per il nonno di Simona, i cavoli a merenda c'entrano e come.
2: I took a pill and had a dream.
3: Io también.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando
5: WRN Radio.
6: La tua radio.

0: arriva il momento di andare in tavola insieme. Voglio parlarvi di una tipologia di pane che molto spesso viene associata alle diete. Questo perché all'interno è vuota, ma racchiude in sé un sapore tutto italiano. Parliamo della rosetta, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va in tavola.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: qualcosa è andato storto. Sei andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Spot!
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: È il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora, ben ritrovati cari amici. Quando arriviamo a questo punto della puntata, che bel gioco di parole, punto della puntata, a parte che do il bentornato a Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Ma no, il piacere è tutto mio. Andiamo a tavola parlando di uno degli alimenti, a parte più buoni, perché il pane secondo me non ha uguali, però di una costante, una grande presenza nella dieta degli italiani. La rosetta, anche simbolo della tavola e della panificazione del nostro paese.
1: Infatti parliamo di questo pane soffiato, vuoto dentro, incredibilmente leggero, perfetto da farcire con la mortadella per i nostri picnic magari di agosto.
0: Sì, anche per i pranzi al mare, ci mettiamo dentro una bella frittata e anche... io vi garantisco che la rosetta con la frittata, un po' di scamorza o provola dentro, veramente, altro che ristorante, 5, 6, 20 stelle Michelin.
1: Mi stai facendo venire una fame incredibile.
0: Eh beh, perché giusto, arrivati a questo punto, in chiusura, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, oggi la associamo immediatamente a Roma, ma la sua vera origine è legata all'impero austro-ungarico. Nel 700 e 800 i funzionari austriaci portarono a Milano il loro pane tradizionale, si chiamava il Kaisermesnel, una cosa del genere.
0: Sì, salutiamo eventualmente gli amici tedeschi che si trovano all'ascolto, non abbiamo detto nessuna parolaccia.
1: Si trattava di un panino tondo che presentava sulla superficie dei tagli a raggiera che ricordavano una corona imperiale. Tuttavia, il clima umido della Lombardia non aiutava la conservazione di quel pane, che diventava subito gommoso. Fu allora che i maestri panificatori milanesi ebbero la brillante idea di svuotare la mollica rendendo il panino cavo e sottile. Da qui poi il nome michetta, che viene da mica, cioè briciola o piccola parte. Invece, per quel che riguarda Roma, i romani videro in quei tagli a raggiera non una corona, ma i petali di un fiore che ovviamente ricorda la rosetta.
2: Sei partita via

Siamo arrivati alla fine anche oggi dell'appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che l'appuntamento con l'Italia torna domani sempre, stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Sono le 5:59.
5: URL Radio.

0: Disco. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7.

Mercoledì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti con noi anche oggi, mercoledì 5 di agosto, 217esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:08, tramonterà alle 20:19.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 5 di agosto, partiamo dall'anno 352, quando avviene una miracolosa nevicata a Roma, sul colle Esquilino. 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. 1905 in Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori, viene considerata la nascita ufficiale del campeggio. 1962 viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles l'attrice Marilyn Monroe. 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN. Your radio station.

E siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Paride Vescovo, Sant'Emidio, Santo Osvaldo e la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore.

La notizia curiosa legata a questa data ci porta al 5 di agosto del 1914. Andiamo a Cleveland, nell'Ohio. Una folla di autorità, forze dell'ordine, giornalisti e curiosi si radunano all'incrocio tra la East 105 Street e la Euclid Avenue per assistere all'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano. Si tratta di una colonnina con quattro coppie di luci colorate, ognuna ha una luce rossa e una verde per indicare rispettivamente lo stop e il via libera alle vetture. Nasce così il primo semaforo elettrico.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
5: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

Ed è il momento dei compleanni, allora facciamo naturalmente tanti, anzi tantissimi auguri a Federica Pellegrini. Pensate, a 16 anni ha conquistato l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e ancora ci fa sognare. Nata nel 1988.

0: 5 di agosto, oggi a Roma si celebra il miracolo della neve, avvenuto nel 352 d.C. E con questo siamo arrivati ai saluti. Vi auguro una buona giornata, restate con noi.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 8. URL.

0: Mercoledì 5 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai Alessandra?
0: Molto bene. Te l'ho detto, questa settimana è frizzantina, non saprei come definirla, ma sto molto bene.
1: Perché stai vicino a me.
0: Esatto, tu come
1: e
0: stai?
1: E io vicino a te.
0: Esatto.
1: Quindi siamo tutte e due molto, molto frizzanti.
0: Meno male che ci scambiamo la frizzantineria. Direi che stiamo cominciando bene qua con gli strafalcioni ancora prima di iniziare. E oggi torniamo nel mondo animale e parleremo dei pesci sbaciocchioni. Li hai mai sentiti?
1: No.
0: Esistono. E, poi vabbè, alla termine della puntata ci sarà hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Parleremo di tradimenti incredibili. Ma tu invece?
1: Parleremo di glamping. Sai che cos'è il glamping?
0: No.
1: Beh, è il campeggio di ricchi, in poche parole.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Glamping.
1: Glamping.
0: Ma andate in hotel, lasciateceli a noi i campeggi.

0: cominciamo la puntata di oggi. Che bello con i pesci sbaciucchioni. Non vedevo l'ora.
1: Mi piacciono.
0: Allora, li chiamano pesci sbaciucchioni. Esistono davvero. E il loro vero nome è Guarami sbaciucchione. Cioè, insomma, c'ha il nome
1: scientifico. Mezzo italiano.
0: Sono pesci tropicali d'acqua dolce originari del sud-est asiatico. La cosa curiosa è che il loro soprannome deriva da un comportamento molto particolare, come si può intuire, perché loro spesso si avvicinano e si baciano, tra virgolette, bocca contro bocca per diversi secondi. E infatti a vederli sembrano proprio due pesci innamorati che si scambiano le effusioni, no? Cioè, sbaciucchioni,
1: certo.
0: Come dice. Ma la realtà è molto diversa. Quindi mi dispiace infrangere i vostri sogni romantici. Quello che sembra un bacio in realtà è una sorta di sfida, perché i maschi, soprattutto quando vogliono stabilire chi è il più forte o difendere il territorio, si affrontano spingendosi, però lo fanno bocca contro bocca.
1: Magari
0: è
1: tipo alito contro alito.
0: È una specie di braccio di ferro acquatico fatto con la bocca, che dire, insomma, il mondo è bello perché vario. E quindi niente, noi per anni abbiamo pensato che fossero i pesci più romantici del pianeta, mentre in realtà stavano litigando. Però pensa che bello se anche noi litigassimo a suon di baci.
1: Dici?
0: Il mondo sarebbe un posto migliore.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: I pesci sbaciucchioni, una una particolare specie di pesci che si vedono sempre avvicinarsi e sembra che si bacino, infatti. In realtà è un modo di lottare il loro. È come se facessero un braccio di ferro, però con la bocca.
1: Come quando si scornano magari.
0: Esatto, brava.
1: Gli alci, così.
0: Lo fanno per il territorio.
1: Okay.
0: Non sapevo che lo facessero anche i pesci, questa cosa, ma in natura si fa un po' dappertutto. E vabbè, comunque niente, non è una roba romantica, ma a tutto il contrario, stanno litigando. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: per anni ho pensato fossero i Romeo e Giulietta degli acquari e invece stavano litigando. Sì Marco, ma poi tra l'altro sono un sacco carini, cioè per noi non sono offensivi, invece tra di loro si stanno offendendo alla grande. E praticamente il più grande malinteso romantico della storia dei pesci lo scrive Giulia. E Lorenzo ci dice: quindi quei baci erano in realtà una gara di forza? Mi sento tradito da tutta la mia infanzia. I seen

0: E se chi è all'ascolto, ma credo di sì, come me, come la nostra Cecilia, fa un po' parte della casta dei plebei,
1: dei comuni mortali.
0: Esatto, neanche il campeggio ci lasciano in pace questi ricchi ereditieri. A parte gli scherzi, tra poco parliamo di glamping.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: The more you hear it, the more you feel.

0: La nostra Cecilia ci vorrebbe portare in campeggio, perché noi ci possiamo permettere solo il campeggio. Però se avete soldi andiamo al glamping,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, il termine glamping nasce dall'unione di glamour e anche camping.
0: Ah, ok, il camping, sì, glamour, ma pensate,
1: esatto,
0: pensate.
1: Infatti indica una nuova forma di vacanza all'aria aperta che offre il contatto diretto con la natura, ma con il comfort, quello tipico di un hotel,
0: certo,
1: magari di un resort. Letti veri, bagno privato, spesso spa o idromassaggio. Negli ultimi anni questa formula si è diffusa molto anche in Italia, soprattutto in montagna e nei dintorni dei laghi. È il modo perfetto per vivere boschi, soprattutto questi panorami bellissimi, senza rinunciare ai vantaggi di un alloggio curato e confortevole. Praticamente è la vacanza per quelli che vogliono fare i selvaggi sui social ma hanno paura delle formiche.
0: Esatto.
1: Vivendo questa esperienza in una sfera trasparente tra gli ulivi, con il lago magari di Garda a fare da
0: sì,
1: sfondo,
0: vero, vero,
1: o magari in queste tende giganti che sembrano suite imperiali, con il letto a baldacchino, il pavimento in parquet e la vasca idromassaggia riscaldata in mezzo alla natura. Questo parliamo magari se è inverno.
0: Che bello però.
1: Il costo di una notte in glamping varia generalmente tra 60 euro e 250 a coppia.
0: Ah vabbè, ma non è tanto però. Cioè nel senso,
1: una notte però.
0: Sì, nel senso pensavo di più, ecco. Ci
1: ma
0: sono
1: può,
0: location abbordabili,
1: aspetta, ma può superare 500 euro per le sistemazioni più esclusive.
0: Okay.
1: Sì, infatti il prezzo ovviamente oscilla se in base al livello del comfort, magari alla stagione, alla tipologia di struttura scelta. Ma il problema è che nonostante il letto a cuoricino, magari fatto di piume d'oca, sei comunque in un bosco ad agosto. Fuori dalla tenda non c'è il portiere in livrea, ci sono i cinghiali, i tafani grandi come droni e soprattutto l'umidità che ti trasforma le lenzuola di lino in un impacco per i fanghi termali. E la cosa più divertente è vedere queste influencer, cara mia, che escono dalla tenda in vestaglia di seta per fare la foto col panorama e si trovano davanti un gregge di pecore che blocca l'accesso alla colazione.
0: Magari le pecore di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, lunedì, che gli parlano anche in dialetto. Tiè.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta tra le uscite Tuscolana e Appia, sia in interna sia in esterna. Andiamo sulla statale Pontina, traffico rallentato tra Castel Romano e Castel di Decima verso il raccordo anulare. Ci spostiamo sull'autostrada Roma-Napoli, code qui per la presenza di un cantiere, siamo tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Siamo in chiusura ai cantieri sul tratto urbano della Roma-Teramo, si tratta di interventi di manutenzione straordinaria fino al 28 agosto, l'autostrada interdetta al transito nel tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sono le 9.
0: URL Radio.
6: The Calming Radio Show.

0: glamping, la crasi tra la parola glamour e camping, quindi il campeggio per i ricchi fondamentalmente, sì, o per chi sta bene in location immersa nella natura, però con tutti i comfort, però io, non di un campeggio,
1: però
0: cioè,
1: io queste sfere con insomma tutto il panorama,
0: lo sai che sono belle, io ho un amico che insomma ce le ha, ci lavora, è bello,
1: organizziamo,
0: organizziamo, però stavo dicendo è bello perché soprattutto per una fuga romantica,
1: certo,
0: che dormi sotto le stelle,
1: tu vai con chi vuoi,
0: con il mio e tu con il tuo,
1: esatto, ognuna nella propria
0: sfera.
1: Vabbè,
0: ma oggi il mondo è bello perché vario, magari ci facciamo una notte romantica io e te, mai dire mai nella vita,
1: Io ti voglio bene, tu vuoi bene a me, ecco, possiamo.
0: Allora andiamo ai messaggi.
1: Marco: ho pagato 400 euro a notte per un glamping in Maremma con tenda safari e cupola di vetro per guardare le stelle. Bellissimo! Se non fosse che ad agosto la cupola fa l'effetto serra, quindi alle 7 del mattino dentro la tenda c'erano 48 gradi. Sì, infatti ci siamo svegliati io e mia moglie che stavamo letteralmente cuocendo al vapore come il ravioli
0: cinesi. Però posso dire una cosa? Intanto stavo dicendo, ma sei single? No, c'ha la moglie, vabbè.
1: Esatto.
0: No, scherzo ovviamente. Però voglio dire, con tutti sti comfort, ma fate, che ne so, mettete in ventilatore una cosa, dai. Cioè, t'hanno fregato, diciamo.
1: Infatti, perché almeno minimo l'aria condizionata.
0: Sì, ma anche quei pinguini, come si chiamano, no?
1: Sì.
0: Che fanno là. Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena: la nostra tenda glamour aveva la vasca idromassaggio esterna sul terrazzo di legno. Mentre eravamo dentro a rilassarci di sera, è sceso un tasso dall'albero sopra di noi, attirato dall'odore dei sali da bagno alla lavanda. Ha rubato i nostri accappatoi di spugna firmati e li ha trascinati nella sua tana. Abbiamo dovuto correre nudi nel bosco.
0: Che avventura, mamma mia, ma che è?
1: È quello che succede quando fai glamping. Era un po' di

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio.
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio. Swell.

0: storie incredibili di gente coi soldi che va in campeggio, il glamping. Vabbè, sono rimasta scioccata dal tasso che ruba il... Andiamo avanti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito, abbiamo parlato di notti romantiche, mm-hmm. parleremo adesso di tradimenti incredibili.
1: Ah,

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, tradimenti incredibili, una serie di, come dire, esperienze condivise. Iniziamo con: vado un attimo alle poste, questo dice il marito a lei o la moglie a lui, ora capiamo. Mm-hmm. Era in un bar con una, quindi il marito a lei. Vado un attimo alle poste, non era vero, era in un bar con una che era un mix tra Mariangela Fantozzi e Massimo Cecchini.
1: Ma chi ha fatto la posta è la moglie a lui.
0: Eh sì, il mio amico che lavora in quel bar mi ha mandato la foto. Lui sapeva che il mio amico lavorava in quel bar, quindi voglio dire, anche poco furbo, che ne dici?
1: Forse lo ha fatto apposta.
0: Tra l'altro, proprio oggi, mentre venivo in radio, giuro, stavo guardando, sai quelle chat che scorri, tipo commenti memorabili, eccetera. Questa chat tra moglie e marito, lei praticamente aveva la telecamera in casa, lui non lo sapeva. E lei vede la babysitter in casa con l'asciugamano che era uscita dalla doccia.
1: Ah, ecco.
0: Ma la cosa più assurda è che non c'erano bambini da babysitterare, lei scrive, no? Perché la bambina...
1: magari era lui il pupone, esatto, che doveva essere coccolato.
0: Che lei dice: ma che cosa sta succedendo? Lui dice: ma tu c'hai la telecamera, sei una matta, mi controlli. E faccio bene a controllarti, ha detto lei, anche perché la bambina era dai nonni. Quindi vabbè, andiamo avanti. Continuiamo con: nel mio quartiere c'era un signore che vendeva le rose e avevamo fatto amicizia. Mi riportò date e orari di quando lo aveva visto con l'altra. Cioè, capito? Lei si è fatta amica
1: gente 007,
0: il bangladino, esatto,
1: ecco.
0: Allora andiamo avanti, ce n'è tantissime. Vi posso invece raccontare di quella volta in cui feci scoprire involontariamente un tradimento. Facevo la ritrattista e feci questo disegno per questa coppia. Sono solita mettere firma e data sui miei lavori e quindi così ho fatto anche per questo ritrattino romantico. Dopo qualche settimana mi contatta la vera fidanzata di lui chiedendomi spiegazioni, in quanto la data corrispondeva al periodo in cui loro erano già fidanzati. E niente ragazzi, il resto è storia, ho ritratto lui con l'amante e ha nascosto questo ritratto malamente in un cassetto, capito?
1: Ma io penso che molti uomini sono proprio stupidi.
0: Beh,
1: scusatemi, no, perché poi vabbè, e poi ti racconto quello che mi è successo a me.
0: Ci vuole
1: insomma,
0: il
1: io pure, esatto, pure io ho scoperto un tradimento, ma poco furbi.
0: La sorellina di lui che mi dice un giorno: però l'altra ci porta sempre il brioche la domenica mattina.
1: Ah, ecco.
0: Poi qua abbiamo: è rimasta incinta l'altra, e più palese di questo non si può. Concludiamo con: scoperti perché inquadrati in un servizio del TG5, epico e doloroso. Questo ricorda la storia dei

0: Abbiamo concluso alla stragrande questa puntata di oggi con i tradimenti, ma io sarei andata avanti a iosa a leggerne tantissimi, ce li leggiamo dopo nel fuori
1: onda. Bene.
0: Va bene amici, che dire, torniamo domani per un giovedì scoppiettante con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti, la guappa.
0: A domani, ciao.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta tra le uscite Tuscolana e Appia, sia in interna sia in esterna. Andiamo sulla statale Pontina, traffico rallentato tra Castel Romano e Castel di Decima verso il raccordo anulare. Ci spostiamo sull'autostrada Roma-Napoli, code qui per la presenza di un cantiere, siamo tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Siamo in chiusura ai cantieri sul tratto urbano della Roma-Teramo, si tratta di interventi di manutenzione straordinaria fino al 28 agosto, l'autostrada interdetta al transito nel tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale, nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: Sono le 10.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio: risolto l'incidente sull'autostrada Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano, la circolazione regolare in carreggiata sud. Ci spostiamo a Roma, su via Tiburtina, un incidente alla causa delle code all'altezza del raccordo anulare e in quest'ultima direzione. Diamo uno sguardo ai cantieri sul tratto urbano della Roma-Teramo. Proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione straordinaria allo spartitraffico. L'autostrada interdetta al transito veicolare nel tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. In chiusura il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio. Variazioni di orario da oggi, 5 agosto. Ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Da Gina Pandolfi, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:00

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 5 di agosto, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi col programma All'insegna dell'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo siete anche un po' voi. L'ora che tratta il lungo e largo d'Italia, tra poco partiamo da un proverbio. Avete mai sentito dire "ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda"? Ecco, assieme a Cecilia tra pochissimo scopriamo qual è il significato dietro questo modo di dire, sempre a che fare con il mondo del cibo e con la tavola e le eccellenze del Made in Italy. Parliamo anche della rosetta e poi c'è l'agenda, i compleanni, il santo del giorno, quindi abbiamo degli auguri da fare e il proverbio qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! Hey now!

0: È mercoledì, siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi e diamo ufficialmente lo start, anzi siamo Verdi Bianchi Rossi, rappresentiamo l'Italia, quindi diamo il via all'appuntamento di oggi. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna con Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 5 di agosto.
1: E non solo la storia d'Italia, del mondo intero. Nel 1962 tutto il mondo piangeva la scomparsa a 36 anni di un'icona senza tempo, parliamo di Marilyn Monroe. Nel 1981 accadeva qualcosa di storico per il nostro diritto civile. Veniva finalmente abolito in Italia il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, una svolta epocale per i diritti delle donne.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Facciamo assolutamente gli auguri alla immensa, meravigliosa Annalisa Scarrone, compie 41 anni, portati.
0: Quanti?
1: Benissimo. 41.
0: 41, io sinceramente non lo sapevo. Tanti auguri a Annalisa, io le davo tra i 33 e i 34 anni, anche se è da un bel po' di tempo lei in realtà che ha vinto, anzi non ha vinto Amici, stava per vincerlo e poi è arrivato il grande successo solo negli ultimi 6 anni, dal 2022 in poi, che è esploso totalmente il fenomeno Annalisa. Vabbè, tanti auguri a Annalisa. Ma oltre che gli auguri di buon compleanno ad Annalisa, ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, questa volta però di onomastico.
1: Il calendario oggi ci ricorda che si festeggia la Madonna della Neve, legata al celebre miracolo della nevicata estiva sul Colle Esquilino a Roma nel IV secolo, che portò alla costruzione di Santa Maria Maggiore. Facciamo anche gli auguri a chi si chiama Osvaldo, Emidio e Paride.
0: Ultimo ma non meno importante, Ceci.
1: Per la Madonna della Neve il caldo si fa breve. Significa che farà meno caldo?

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Ci siamo lasciati con l'agenda di questo mercoledì 5 di agosto. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui con te. Mi diverto tanto.
0: Il piacere è tutto mio, e il piacere è anche quello di ricevere tanti dei vostri messaggi. Ci scrivete, ci raccontate anche delle cose molto interessanti, come questo ascoltatore che ci ha portato proprio nel cuore di Santa Maria Maggiore a Roma.
1: E infatti Claudio dice: stasera tutti a Santa Maria Maggiore per la rievocazione storica della nevicata, è uno spettacolo bellissimo, veramente. Hai ragione Claudio, perché è uno degli eventi estivi più importanti in assoluto della capitale. La suggestiva rievocazione del miracolo della neve a Roma si tiene ogni anno proprio il 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore, e vi dico che ci sono delle cose meravigliose. Ad esempio ci stanno luci, musica e una nevicata artificiale per celebrare l'evento che del 358 d.C.
0: Perché oggi una nevicata a Roma, cioè, non sarebbe neanche un miracolo, anzi secondo me a parte che è impossibile, perché le temperature sfiorano i 30-40 gradi, sempre bollino rosso, anche nel mese di luglio arancione e rosso, insomma queste sono state le temperature. Però altro che miracolo la
1: infatti,
0: neve a Roma
1: per,
0: oggi
1: per far sì per far vedere che casca questa neve, e prendono c'è questa cascata di petali di rosa bianca e all'interno proprio della basilica durante le funzioni.
0: Wow,
1: pensa che bello,
0: che meraviglia.

0: È il suono del mercoledì di verdi, bianchi e rossi, siamo insieme, oggi è 5 di agosto e andiamo tra pochissimo parlando di proverbi e modi di dire del nostro paese, visto che ce ne sono tanti che utilizziamo anche quotidianamente. Oggi assieme a Cecilia parliamo di questo proverbio, ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda, un po' di storia e di origini di questa frase che tanti di noi utilizzeranno, ovviamente frase verde, bianca e rossa, come noi d'altronde.
1: Found a place under golden skies and we could stay.

0: Hit Station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: È il 5 di agosto, è Verdi, Bianchi e Rossi questo. Io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Quando parliamo di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che in Italia ce ne sono veramente tantissimi, li utilizziamo a volte anche a sproposito, facciamo questa ammissione di colpa, ma ce n'è uno veramente molto bello. Ma che c'entra? Beh, c'entra come i cavoli a merenda, è di questo che parliamo oggi.
1: Infatti l'origine di questa espressione è squisitamente gastronomica e affonda le radici nella storia della nostra tavola, soprattutto quella italiana. Nel Medioevo e nel Rinascimento i cavoli erano considerati un cibo povero dall'odore decisamente pungente e soprattutto molto pesante da digerire, tipico dei pasti principali e delle zuppe calde invernali.
0: Vabbè, non hanno torto che sia pesante da digerire il cavolo.
1: E infatti la merenda, al contrario, era concepita come un momento di ristoro leggero, fresco e spesso aristocratico, a base di frutta, pane lavorato e piccoli dolci.
0: E questi erano gli snack medievali.
1: E infatti accostare quindi un vegetale così massiccio dell'aroma importante come il cavolo al momento delicato pomeridiano della merenda era l'antitesi assoluta del buon gusto, della logica e della digeribilità.
0: Quindi per andare a indicare che le cose non ci azzeccavano, perdonatemi il termine, non c'entravano, si diceva e si dice tutt'oggi che una cosa non c'entra niente come i cavoli a merenda, perché appunto il cavolo è quanto di più lontano si possa mangiare il pomeriggio a merenda.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Nuovo

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbuster.
2: Giù, giù, giù.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
12: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
13: Sono le 12:02.
0: WRN Radio.

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. I vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Abbiamo parlato di un modo di dire molto interessante. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Io non lo uso spesso, però ogni volta che lo sento veramente è come balsamo per le orecchie, come diceva un grande. Balsamo per l'anima e per il cuore. Ciao Sisi, bentornata.
1: Ciao Francesca. Allora, questa volta sono preparata. Ti ricordi l'altra volta?
0: Sempre,
1: mi avevi
0: scusa.
1: Detto, ma in spagnolo come si direbbe questo proverbio?
0: Sì, perché ce ne sono ci sono tanti punti di contatto anche nel mondo dei proverbi tra Italia e Spagna, tra noi e i nostri cugini.
1: Infatti si direbbe esto pega como un santo dos pistolas. Vediamo se hai capito che cosa vuol dire.
0: Esto pega, no, non ho capito. Sinceramente,
1: allora,
0: devo fare
1: l'immagine mentale è veramente efficiente. Un santo nell'iconografia classica, tu pensi insomma che la cosa che non c'entri niente sono proprio due pistole.
0: Eh beh, certo. Quindi queste due cose non stanno a, appunto, il santo come i cavoli non stanno alla merenda.
1: Esatto.
0: Siamo anche un'equazione matematica.
1: Infatti è così, un controsenso totale, proprio come i cavoli, come hai detto tu, a metà pomeriggio, no?
0: E a proposito di ciò, abbiamo scelto il messaggio di Simona. Ciao Simona, che salutiamo.
1: Sì, lei dice: mio nonno d'estate fa merenda con pane, olio e cavolo nero crudo a striscioline. Dice che fa benissimo, altro che fuori luogo.
0: E allora vedi che c'è qualcuno. Per il nonno di Simona, i cavoli a merenda c'è.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot!
7: Che stai facendo?
8: Niente.
7: Come niente? Ti stai facendo una canna?
8: E beh?
7: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
8: Sì. E te che ne sai?
7: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
9: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
7: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio.

0: Arriva il momento di andare in tavola insieme. Voglio parlarvi di una tipologia di pane che molto spesso viene associata alle diete. Questo perché all'interno è vuota, ma racchiude in sé un sapore tutto italiano. Parliamo della rosetta, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va in tavola.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccio.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.

0: È il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, cari amici. Quando arriviamo a questo punto della puntata, che bel gioco di parole, punto della puntata, a parte che do il bentornato a Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Ma no, il piacere è tutto mio. Andiamo a tavola. Parlando di uno degli alimenti, a parte i più buoni, perché il pane secondo me non ha eguali, però di una costante, una grande presenza nella dieta degli italiani. La rosetta, anche simbolo della tavola e della panificazione del nostro paese.
1: Infatti parliamo di questo pane soffiato, vuoto dentro, incredibilmente leggero, perfetto da farcire con la mortadella per i nostri picnic magari di agosto.
0: Sì, anche per i pranzi al mare, ci mettiamo dentro una bella frittata e anche... io vi garantisco che la rosetta con la frittata, un po' di scamorza o provola dentro, veramente, altro che ristorante 5, 6, 20 stelle Michelin.
1: Mi stai facendo venire una fame incredibile.
0: Eh beh, perché giusto, arrivati a questo punto, in chiusura, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, oggi la associamo immediatamente a Roma, ma la sua vera origine è legata all'impero austro-ungarico. Nel 700 e 800 i funzionari austriaci portarono a Milano il loro pane tradizionale, si chiamava il Kaisermesn, una cosa del genere.
0: Sì, salutiamo eventualmente gli amici tedeschi che si trovano all'ascolto. Non abbiamo detto nessuna parolaccia.
1: Si trattava di un panino tondo che presentava sulla superficie dei tagli a raggiera che ricordavano una corona imperiale. Tuttavia, il clima umido della Lombardia non aiutava la conservazione di quel pane, che diventava subito gommoso. Fu allora che i maestri panificatori milanesi ebbero la brillante idea di svuotare la mollica rendendo il panino cavo e sottile. Da qui poi il nome michetta, che viene da mica, cioè briciola o piccola parte. Invece, per quel che riguarda Roma, i romani videro in quei tagli a raggiera non una corona, ma i petali di un fiore che ovviamente ricorda la rosetta.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi dell'appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che l'appuntamento con l'Italia torna domani sempre stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. Quando

0: WRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:02.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si presenta priva di impedimenti sulla rete viaria del territorio. Le altre notizie: il trasporto pubblico capitolino per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria. Il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus a navetta lungo l'intero percorso. La riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso tra il 7 settembre e il 23 novembre. Ancora trasporto pubblico per lasciar spazio sia ai lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Trastevere in alcune notti fino a mercoledì 2 settembre, sia agli interventi di manutenzione programmata sulla linea. Più alcuni treni del regionale subiscono variazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. In chiusura alla ferrovia regionale Metromare, da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e di Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30 il sabato e la domenica. Anche i festivi l'orario resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.
0: VR.

A noi puntata del mercoledì. Quante notizie anche oggi. Oggi cercheremo di essere utili, di darvi dei suggerimenti, no, perché ormai non se ne può più di questo caldo, non lo so. Andremo anche a vedere quanto ha intenzione di durare. Intanto apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Oh, che bella notizia questa, eh? Soprattutto per i nostalgici come me, c'è qualcosa che lo sapevamo, che era tornato di moda, magari non diffusissimo, ma per gli appassionati è qualcosa di unico, di insostituibile. Sto parlando del vinile, e a Parigi si è tenuto il Disquare Day, la festa dei negozi di dischi indipendenti. Pensate che quest'anno l'ambasciatore era niente meno che Bruno Mars, e con tanti dischi in edizione limitata, dischi da collezione, e soprattutto, ecco, vinili, perché il vinile è qualcosa di sacro, di particolare. Ascoltare un vinile è un rito, dal momento in cui apri l'unpackaging del vinile con la bustina bianca dentro, lo togli e poi cerchi di non toccarlo con le impronte delle mani per non rovinarlo, e lo metti lì e la puntina e parte con quel suono incredibile e inimitabile.

0: Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Dai, dai, che iniziamo con i consigli per dormire meglio. Non lo so, voi come dormite? Vabbè, insomma, io devo dire che a casa non c'ho il climatizzatore perché insomma, fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, non serviva assolutamente. Cioè, ho la fortuna di abitare in un posto piuttosto fresco e ventilato, ma in queste notti davvero è difficile. Allora, molti esperti suggeriscono qualcosa che abbiamo già parlato forse un paio di mesi fa, e gli esperti suggeriscono di mettere per qualche minuto la fedra del cuscino, addirittura il pigiama, in un sacchetto e lasciarlo in freezer prima di andare a letto. Sono tranquilli, non si diventa un ghiacciolo, ma c'è quella piacevole sensazione di fresco che può aiutare ad addormentarsi più facilmente, ti aiuta. E poi quando sei addormentato magari dormi, certo, dura poco la sensazione, dopo qualche minuto anche il cuscino si convince che è agosto e torna caldo come una pizza appena sfornata. Però peggio, i primi minuti sono un piccolo paradiso.

Ma con queste temperature c'è un prodotto che sta andando letteralmente a ruba e sembra strano, ma sto parlando del ghiaccio. Sì, soprattutto nei supermercati, quelli dove nel banco freezer trovi anche i cubetti di ghiaccio già preparati e pronti. Beh, sembra proprio stiano andando a ruba, sacchetti che spariscono in poche ore, e questo succede anche nei bar, tra aperitivi, cocktail, eccetera, eccetera. Non c'è il tempo di rifare il ghiaccio, c'è questo problema, mamma mia. Fino a qualche anno fa si comprava il gelato, il ghiacciolo, adesso si compra direttamente il ghiaccio.

0: Jason. WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you hear it, the more you feel it.

E un saluto lo voglio mandare a tutti quelli che ci ascoltano dalla spiaggia. Anche noi siamo tipi da spiaggia. Beati quelli che davvero sono lì sotto l'ombrellone. Il nostro è virtuale, ma insomma l'effetto dovrebbe essere quello. Beh, una notizia che riguarda proprio le spiagge dell'estate 2026. Perché una volta in spiaggia si portavano secchiello, paletta, pallone, frisbee. E adesso invece in spiaggia si arriva con smartwatch, auricolari wireless, power bank, ventilatori portatili, quelli piccolini attaccati addirittura al berrettino, occhiali intelligenti e insomma sembra quasi che alcuni partano per una missione spaziale invece che per una giornata al mare. Il problema poi è quando tutto si scarica nello stesso momento, no? E lì nasce questa domanda esistenziale dell'estate: ricarico il telefono o ricarico il ventilatore?

0: Io lancerei questo sondaggio tra i nostri ascoltatori, per quanto riguarda il tormentone dell'estate. No, ci sono diverse canzoni che girano e che te le ritrovi anche da noi, programmate più volte al giorno, perché sono quelle canzoni che proprio ti fanno sentire, sono in estate, i tormentoni dell'estate ti devono proprio tormentare. Sono canzoni che magari, ecco, a giugno non conosceva nessuno, ad agosto le senti ovunque, supermercato, spiaggia, al bar, in auto, le sagre, anche quando sei in attesa al telefono, addirittura, poi a un certo punto dici basta, ecco, in realtà poi ti ritrovi lì la mattina che ti svegli magari sotto la doccia a cantarle. È un po' una legge non scritta dell'estate italiana, il tormentone all'inizio si critica, poi si balla e a settembre poi ci si accorge che un po' ci manca.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: Che casa è su casa.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
15: Sono le 14:59.
2: VRN.

Il re senza dubbio è lui, il re dell'alimentazione estiva con questo caldo, il gelato. E ogni anno arrivano gusti che sono sempre più strani. Negli ultimi mesi leggevo questa notizia che riguarda molte gelaterie che stanno sperimentando abbinamenti insoliti, perché se c'è quella cosa che uno dice ma dai sì che la provo. E beh, basilico e limone, questo l'ho assaggiato, è molto buono tra l'altro, è miele e lavanda, questo è da provare. Il mango con il peperoncino, pure questo è un abbinamento che io non avrei mai pensato e messo lì nel gelato. Il gusto popcorn, questo non mi attrae. Oppure c'è il gelato al sesamo nero e persino gli gelati, quelli ispirati ai cocktail estivi, quello va bene insomma, perché è un modo alternativo per assaporare questi gusti che ci piacciono così tanto, insomma c'è tanta fantasia. No, è bello osservare poi chi li ordina, no? Parte con sicurezza, vorrei qualcosa di diverso, poi assaggi e dici buono, però la prossima volta torno al pistacchio.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ecco, no, lo ammetto, che sono andato a cercare informazioni nei vari siti che si occupano di meteo per, ho detto, voglio dare io la bella notizia, annunciare quando finalmente le temperature caleranno. Ecco, e invece no, cioè il meteo da lì ci guarda, sorride e dice bella battuta. Allora, quello che stiamo vivendo è una delle estati naturalmente più calde degli ultimi anni. Gli esperti parlano addirittura della quarta importante ondata di calore della stagione che stiamo vivendo. Insomma, molte città che sfiorano i 40 gradi e le difficoltà insomma, che conosciamo tutti. Quando ci sarà una riduzione delle temperature? Beh, verso fine settimana qualcosa dovrebbe aggiustarsi, cioè dovremmo avere qualche grado in meno che ci permetterà di respirare un po' meglio, ma non è detto che poi non si torni a questi livelli. Ecco, quindi gli esperti dicono non facciamoci troppe illusioni, addirittura si potrebbe andare a fine mese prima che ci sia una vera e propria svolta.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

Beh, il consiglio che tutti ci danno in questi giorni è di bere, bere, bere molto naturalmente. Non ci riferiamo a cocktail, alcolici, drink e cose di questo tipo, ma acqua, tanta acqua. Anzi, uno degli errori più comuni che facciamo in estate è aspettare di avere sete. In realtà la sete è già un piccolo campanello d'allarme, significa che il corpo ha iniziato a perdere liquidi e per questo i medici consigliano di bere spesso anche senza sentirne il bisogno, ecco, privilegiando acqua e bevande poco zuccherate. Il caffè con ghiaccio non vale come acqua, nemmeno lo spritz, anche se qualcuno continua a sostenerlo. Io sostengo questa cosa, che secondo me la birra essendo fatta principalmente di acqua, no, mi dicono no, neanche la birra, ecco. Quindi un sorso di acqua anche adesso, sì, proprio adesso che mi state ascoltando. Go!

E la nostra musica, che è musica abbronzante, sì, tenete alto il volume della radio perché un po' di abbronzatura sicuramente la farete anche soltanto ascoltandoci un po' di pancia e un po' di schiena. Ma attenzione, è un altro dei dilemmi dell'estate: quanta crema solare dobbiamo usare secondo voi, quanto dovrebbe essere per un adulto per proteggersi bene? Allora, innanzitutto crema protettiva soprattutto per chi ha pelle chiara deve essere assolutamente fattore 50. Ecco, qualcuno dice una noce, altri due dita. Ecco, la risposta degli specialisti è di circa 30-35 ml, più o meno come riempire un bicchierino del liquore per coprire tutto il corpo. Ecco, la verità è che poi quasi tutti ne mettiamo troppo poco, quindi ricordatelo, con la crema solare essere un po' abbondanti è molto meglio che ritrovarsi poi la sera a sembrare un'aragosta appena uscita dalla pentola. Just

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

classifica, quanto mi piacciono le classifiche, non è una classifica musicale, ma è la classifica delle frasi da spiaggia. Ma sì, in fondo noi siamo lì che ripetiamo sempre le stesse cose, no? Soprattutto magari quando incontri qualcuno, che ne so, il vicino d'ombrellone, che è un perfetto sconosciuto, ecco, ci scambi due parole. Allora, quali sono le frasi che puntualmente tornano in spiaggia? Al quinto posto c'è questa: quest'anno mi abbronzo senza scottarmi. E poi non si riesce mai. Al quarto posto, faccio solo un tuffo e poi esco. Terzo posto, per domani mi alzo presto per andare in spiaggia. Questo io lo dico sempre e non riesco mai a farlo. Attenzione, perché siamo nelle posizioni clou. Al secondo posto, oggi mangio leggero. Hola. Ma quando mai? E al primo posto, imbattibile da generazioni, dai, sono solo 5 minuti al sole.

Ma tu non hai idea di quante altre frasi da spiaggia sono uscite qui tra di noi in radio in questi pochi minuti. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando dei disagi sulla Pontina, strada chiusa per incendio all'altezza di Castelromano in direzione Latina, mentre verso Roma segnaliamo code per incidente tra Spinaceto e Raccordo. Spostandoci sul Raccordo segnaliamo rallentamenti a tratti in carreggiata esterna tra Appia e diramazione Roma Sud. Segnaliamo la chiusura del tratto urbano della A24 per lavori tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del Raccordo e code per incidente su via Nagnina tra il Raccordo e via della stazione di Ciampino verso Grotta Ferrata. Sulla ferrovia Metromare, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni da Capolina di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato, la domenica e i festivi l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni da Capolinea saranno alle 23:30. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è un altro viaggio con tante notizie, con tante cose da raccontarci. Parleremo tra poco subito di amore. Quando sentiamo che magari una coppia è sposata da 30-40 anni, wow, ma come avete fatto? Soprattutto perché negli ultimi anni con le nuove generazioni le cose sono cambiate, no? Ma già da un bel po' di anni non esistono più questi amori che arrivano effettivamente ai 60, 70, 80 anni di matrimonio, e oggi stanno cambiando le cose anche per i più adulti. Infatti sono aumentati i divorzi dopo i 50 anni.

Mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo parliamo di questo nuovo fenomeno che sta esplodendo di separarsi raggiunti 50 anni o superati i 50 anni, non di matrimonio ma di età, però comunque con un matrimonio anche abbastanza corposo, no? di anni dietro, di 5, 10, 15, 20 anni di matrimonio. Questo fenomeno viene chiamato Grey Divorce, divorzio grigio. Negli Stati Uniti il tasso di separazione tra gli over 50 è raddoppiato tra il 1990 e gli ultimi anni, passando da circa 5 a 10 divorzi ogni 1000 persone sposate. Nel 1990, quindi torniamo un po' indietro, soltanto l'8,7% di tutti i divorzi statunitensi riguardava adulti sopra i 50 anni, mentre negli ultimi anni, nelle ultime stime, la quota è salita al 36%. I dati più recenti però ci raccontano anche un'altra realtà meno semplice di questo post virale, no? Che hanno letto un po' tutti. Tra i 50 e i 64 anni il fenomeno si è in gran parte stabilizzato e ha mostrato una lieve discesa, no? Mentre continua a crescere tra gli over 65. Perché oggi le persone di una determinata età decidono, dopo diversi anni di matrimonio, di separarsi? Beh, le ragioni possono essere variegate, possono essere tante, tipo viviamo più a lungo, no? Il divorzio è meno stigmatizzato, le donne possiedono maggiore autonomia economica e quando i figli alla fine crescono e lasciano casa e arriva la pensione, alcune coppie iniziano a pesare, no? La propria relazione, il proprio sentirsi bene. Quindi se io sento di non amarti più perché per me sei solo un amico, allora decido di separarmi da te, anche se ormai ho raggiunto la veneranda età di 65 anni, che io sono, sarà d'accordo con questa cosa.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio. WRN Radio.
5: La tua radio.

Non so se capita anche voi, cari amici di The Meg, ma tipo nei giorni molto pesanti, no, di caldo, di afa, mi sembra di fare qualcosa, tipo entrare in una stanza e dimenticare immediatamente perché ci sono andato. Prima davo la colpa alla distrazione, alle tante cose che ci sono da fare appunto in questo periodo, ma in realtà la scienza, gli psicologi spiegano che il caldo ha un fattore molto importante in tutto questo.

Le temperature elevate ci sono, le accettiamo ovviamente perché questo è il periodo, e non agiscono soltanto sul corpo, no? Facendoci sudare, sentendoci anche più stanchi, ma possono peggiorare anche il sonno, aumentare la stanchezza, l'irritabilità e rendere meno efficienti anche delle funzioni cognitive, soprattutto quando al calore si aggiungono altre cose che io odio, tipo l'umidità, la disidratazione. Nel mese di luglio, il nostro luglio 2026 che se n'è andato da poco, è stato pubblicato un grande studio coordinato da diversi ricercatori. Praticamente sono state analizzate più di 2,6 milioni di ricoveri per disturbi mentali e comportamenti registrati durante le stagioni calde in diversi paesi tipo Brasile, Canada, Cile, Nuova Zelanda, e i risultati hanno associato l'esposizione prolungata al caldo estremo e alle ondate di calore a un aumento del rischio di ricovero. Quindi questo non significa che una giornata afosa faccia automaticamente ammalare, impazzire una persona, però comunque se stiamo troppo tempo al caldo può capitare qualcosa nel nostro cervello, quindi bisogna rinfrescarsi. Andiamo al mare, usiamo l'aria condizionata, cose che normalmente facciamo.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Voglio salutare tutti gli amici che in questo momento sono in viaggio o chi presto si metterà in viaggio per le proprie vacanze estive. Voglio parlarvi soprattutto di una cosa importante: non è che siamo sfortunati quando ci mettiamo in auto che troviamo sempre cantieri, ci dobbiamo fermare, ci mettiamo più del dovuto. Anzi, quando si parte, soprattutto nei giorni più, più gettonati, tipo queste settimane prima dell'arrivo di Ferragosto, ANAS programma la sospensione o la chiusura di numerosi cantieri proprio nei periodi in cui milioni di automobilisti si mettono in viaggio. Infatti ci sono quasi 1175 cantieri fermati a livello nazionale, circa l'83% di quelli attivi sono operativi soltanto per gli interventi che non possono essere interrotti per ragioni tecniche o di sicurezza. Nel Lazio, ad esempio, la rimozione di 22 cantieri ha permesso di riaprire circa 29 chilometri di rete su arterie molto frequentate, ma come lo è stato lì lo fanno anche un po' in tutta Italia, proprio per non ingombrare troppo le strade italiane in questi periodi. Quindi è il periodo sbagliato per partire in auto? Forse sì, perché siamo tantissimi, ma in realtà anche il periodo dove le autostrade italiane sono più libere per circolare.

0: Little Mac, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, sì, fa piacere, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra il nodo A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione Napoli. E spostandoci sul raccordo segnaliamo code a tratti in carreggiata esterna tra Ardeatina e diramazione Roma Sud. Segnaliamo la chiusura del tratto urbano della A24 per lavori tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo. Code per incidente poi sulla via Nagnina tra il raccordo e via della stazione di Ciampino verso Grotta Ferrata e sulla Pontina code per incidente tra Spinaceto e raccordo verso Roma. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good.

0: che senza di te.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sull'1 Roma-Napoli tra il nodo A1 a 24 e il bivio con la 1 diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Spostandosi sul raccordo, segnaliamo code a tratti in carreggiata esterna tra Ardiatina e diramazione Roma-Sud, mentre in interna abbiamo code per un incidente tra Noventana e A24. Segnaliamo la chiusura del tratto urbano della A24 per lavori tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo. Code per incidente poi su Via Nagnina tra il raccordo e della stazione di Ciampino in direzione Grotta Ferrata, e sulla Pontina Brevi code tra Spinaceto e raccordo verso Roma e code a tratti tra Pomezia e Aprile in direzione Latina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18. VRN.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, un saluto a voi tutti, un abbraccio e un saluto anche a Fabio Meli che mi ha preceduto con la sua super hits. Quindi adesso iniziamo con facendoci due passi, quattro passi sulla luna.

Era il 1979, Regatta de Blanc, l'album dei Police, dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Walking on the Moon. E restiamo in tema, Walking in the Rain, Grace Jones, l'album Island Life, era il 1985.

di Jeff Golub, dal quale prende il nome anche l'album dal quale abbiamo ascoltato questa bellissima West Side Serenade. Era il 1994, siete sempre su VRN Radio.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato George Benson dall'album Absolute Benson Comeback Baby. Bellissima. JJ Cale c'è adesso.

Run Around, un brano di J.J. Cale dall'album Shades del 1981. E adesso, cari signori, cambiamo completamente registro.

L'hanno registrata durante il loro secondo tour negli Stati Uniti, Led Zeppelin, a Hollywood, nello studio Mystic Studios, e la The Lemon Song, secondo album, 1969, in sottofondo un live strepitoso, conosciutissimo, ma un concerto, i migliori, insomma, loro erano i migliori quando si trattava di fare concerti live.

0: Thank you very much. VRN Radio. Bellissima.
1: Your radio station.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima è di Purple, Highway Star, in origine sull'album, nell'album Machine Head del 1972. La versione che abbiamo ascoltato era del 1972, ma made in Japan.

vecchio brano dei Cream del 1967 nella versione di Carlos Santana, il featuring di Rob Thomas dall'album The Greatest Guitar Classics of All Time.

un classico dei classici finali del rock. Bene, è un brano questo, Mary Had a Little Lamb, un brano di come si chiama? Sì, non mi è, Buddy Guy, del 1968, una versione di Steve Ray Vaughan con i Double Trouble al seguito.

Era il 1970, i Creedence dall'album bello Cosmos Factory, in sottofondo The Power Station, Get It On, Bang A Gong, un brano dei Tyrannosaurus Rex. Noi ci sentiamo domani sempre su WRN Radio alle 18. Ciao.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente sull'1 Roma-Napoli tra il nodo A1 A24 e il bivio con la 1 diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Spostandosi sul raccordo, segnaliamo code a tratti in carreggiata esterna tra Ardiatina e diramazione Roma-Sud, mentre in interna abbiamo code per un incidente tra Noventana e A24. Segnaliamo la chiusura del tratto urbano della A24 per lavori tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo. Code per incidente poi su via Nagnina tra il raccordo e della stazione di Ciampino in direzione Grotta Ferrata, e sulla Pontina Brevi code tra Spinaceto e raccordo verso Roma e code a tratti tra Pomezia e Aprile in direzione Latina. Da Federico Di Lerni, Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
3: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio. Scusa se ancora

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN. Your radio station. Ooh.

0: CN Radio. Solo grandi successi.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
14: Sono le 20.
0: WRN Radio.
15: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
16: To the studio soaking wet, a cab tag on a bus stop sign. Catch a face in the window pane. What's up, it's me, that's mine.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole e il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
3: Da leggere.
5: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
6: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:01.
8: URL.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden.

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco. Dalle tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boom, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: hear it, the more you feel it.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin.

Zeppelin era The Freeway of Love. Ve lo ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questa invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Your radio station.

guardate, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.

la base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
12: Sono le 22 e 3 minuti.
13: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: Ascolterai solo VRN Radio.
1: Dal telescopio all'universo femminile, scrivo fine in un secondo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
13: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
14: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
15: Aiutaci.
12: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
16: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
15: Non è un gioco.
17: Sono le 22 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
18: Va ora in onda New Generation.
19: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
18: La tua musica emergente.
20: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

0: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Come trovare la strada? Ho preso più volte per quella sbagliata che mi riportava da te. Poi mi manca casa, la mia terra mi chiama. Ma comunque rimango a distanza, ci tremo se penso cos'è.

Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: to call you as lunch.
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
14: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
15: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
14: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
16: È mezzanotte.
17: VRN Radio.
18: Web Radio Network Night, la notte.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio.
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL.

0: Buon giovedì, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Siamo verso la fine del mese, eh? Io sono sempre frizzantina quando si cambia il mese, lo so perché. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai cara Alejandra?
0: Bene, bene, bene, perché tra poco arriva agosto e sono felice, non so perché, non c'è un motivo particolare. Oggi, attenzione, perché torniamo a parlare di cose un po' hot, un po' un momento birichino con frasi sì, contesto pure, cioè quelle frasi che si possono utilizzare in diversi contesti, anche sotto le coperte. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Interessante.
0: E poi a seguire parleremo invece, per così, per far precipitare all'improvviso la libido, di carta igienica.
1: Infatti, soprattutto in Giappone, che hanno deciso che nel 2026 potrebbe proprio sparire.
0: Bah, beh, l'importante è che non fate sparire i bidet, per piacere, ma passiamo oltre, ne parliamo tra poco. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, giuro. Basta battute brutte. Oggi titoli di film in dialetto, quindi il meglio del peggio dal mondo del web.
2: Inizia sempre con un

0: Iniziamo la puntata di oggi con un capitolo un po' hot, visto che sta arrivando anche agosto e fa sempre più caldo. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Hai visto che mi sono portata il ventaglio?
0: Esatto.
1: E l'avanico.
0: Adesso la malizia sta nelle orecchie di chi sente, come dico sempre. Quindi se qualcosa è troppo forte per voi, vuol dire che siete voi maliziosi. Perché io principalmente parlo di guida, in realtà. Poi
1: certo,
0: decidete voi se Allora iniziamo con: qui una volta era senso unico. Una volta,
1: tempo fa.
0: Esatto. Secondo me in tre dietro ci state.
1: Ah, ecco.
0: Dipende dalla macchina.
1: Sai che disse un giorno un mio amico che si sarebbe fatto un tatuaggio proprio sopra con la scritta Only Exim.
0: Fa ridere, fa molto ridere. Come si chiama il tuo amico?
1: Carlos.
0: Salutiamo Carlos. Poi andiamo avanti con: non si alza la sbarra. Succede quando sei in quei parcheggi un po'.
1: Mannaggia,
0: può
1: che
0: succedere.
1: Peccato.
0: Poi, ma se ti ho toccato appena? Anche lì, quando colpisci.
1: Ops,
0: esatto. E continuiamo con: accelera un po', dai, su, accelera. Ci sta, andare
1: dai,
0: troppo. Anche perché andare troppo piano a volte è pericoloso in alcune strade, no?
1: Eh sì.
0: Oppure al contrario: oh, vai piano, cioè vai piano, non c'è bisogno di correre, no? A volte bisogna accelerare, a volte bisogna
1: andare.
0: Decelerare.
1: Esatto.
0: Poi, tienilo bene con entrambe le mani il volante, ovviamente.
1: Certo.
0: Soprattutto in curva, attenzione. Poi abbiamo il pieno, grazie. Dal pieno ci sta, è inutile fare un pochino alla volta,
1: no,
0: la benzina
1: no,
0: va fatta tutta insieme,
1: esatto.
0: Poi si consuma e via. Poi si può entrare anche qui? Sì, qua si può entrare. Qui sai quando ti perdi in quelle vie che non sai se devi svoltare, se puoi entrare. Quanto manca è una delle frasi più utilizzate alla guida. Quanto manca, o comunque ci sono quelle volte.
1: Però che tristezza, no?
0: No, però a volte, dai. Cioè, a volte anche
1: lo
0: anche
1: sai che
0: meno.
1: Una mia amica nel frattempo si stava lì con la limetta
0: mentre guidava,
1: unghie.
0: Vero?
1: Sì, certo.
0: Immagino.
1: Non passava più
0: comunque,
1: il tempo.
0: Comunque, non è che la durata è sempre simbolo di prestazione alla guida perfetta.
1: Meglio la qualità che la quantità.
0: Bravissima, qua ti volevo. Concludiamo con il botto: non ci avevo mai messo così poco ad arrivare.
1: Ah, tipo Bugs Bunny? Coniglio?

0: eventi importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: cose che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero.
1: Sì,
0: anche,
1: è vero.
0: Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa, dai su, sbrigati però, credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai sbrigati però.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: E poi mi raccomando, in macchina non si corre mai.
2: Tu

0: Freak Summit.
1: Cambiamo argomento e dalle cose hot a quelle proprio che così debilitano la libido, appunto. Tra poco parliamo di carta igienica.
2: Ma anche no.
1: Ah no? Non parliamo di carta igienica?
2: Anche sì, anche no.
1: Anche sì, anche no. Vabbè, staremo a vedere.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Ho detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Sesi diceva ma anche no, come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata con i fiorellini.
0: Quest'anno
1: niente.
0: Così
1: sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Com'è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Sì, ascolta. Tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena. Quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Pensa quanto fa freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco-water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che freghi a qualcuno. Però...
1: Allora, ti dico, vediamo un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno, siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Nella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891 mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili. O molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che, se vede il lembo davanti, ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco. Allora, se non mi va di appenderlo né così né così, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: Sei unica.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
7: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
8: Sono le 2:01.
9: URL Radio.
10: The Comedy Radio Show.